0: vabbè, ma come la pia.
1: Ci, e la catena. L'ho capito di quella che sa tiene e fa non di batta. Non è tu, Magala.